0: Via pra cá. Search.
1: Tra tra, un tema de Ade Prat.
2: Yeah, yeah. Non ci apprendia.